Hey, Efia. Wawa sanko ame sa. Hey, yehu menyo. Misu media sa. Hey, adomfie.com. Too much.